0: perché la terra a me non mi vuole. Sì, perché io non sono un emigrante, io sono un deportato, sono un infelice, voglio stare a Napoli, alla terra mia.
1: E poi quando vedo a chi va bene, ci legge in faccia la fame, la malattia, allora dice basta, me ne già io, pure se non so c'è roba, ma non può mai essere peggio che come.

Marseille. Marseille. Avranches. Mossoukan. L'Italia. Che delusione. Per noi meridionali.

per noi napolità. Un brutto suon. Ero. Chi lo castiglio? Ma ricordo Napoli. Bello. Poi tu sta gente. Ma pare a Basci Santa Lucia. Su bordello, gente che bannanza la rete, ma può essere che ci sta a fare. Marino, ramma ce la fa. Ramma ce la fa. Ramma ce la fa.

0: rien.
1: Non sa e non sai niente.
0: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
1: T'es chiant toi, t'es qu'un chiant. Et même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
2: Chiant della classe, non solitaire.
1: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto.
0: Chi ne sei ferme, jamais.
2: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze?
1: Che consumi la tua vita a forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
0: Sans jamais la montrer.
1: Fermati, aspetta.

Deux moitiés qui ne font pas un. Due metà che non fanno uno. Due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.